enche ebe sori so na kan kase bo no sia bre no abaye enche efisia bebia wadi menche ah me wanted it bidini osofu jeremiah osofu peter so e wa hasei